0: strano, e strano avvicinarmi agmi facendo.
1: Tanta mano,
0: poi assento, quanto contenta sapere di sina.

0: aspetto, amore duol, l'alma mia nessun più smuova.
1: Questa è una ragna che ho vinto cor, cassa si dalle si vigliepor. Troppo la miri, troppo la guardi, bagna deliri, fanni bugiardi. Questa è una ragna che ho vinto cor, cassa si dalle si vigliepor. Questa è una ragna che ho vinto cor.